0: Okay, Colonel Paula, uyizuthi uphendula uthini sawbona?
1: Olompolo nabalaleli.
0: Yebo.
1: Yebo, baba umthembu la uthonga.
0: Yeah.
1: Yebo, iHarare. Eyolo. Ulawu nilipita sini.